0: Viaggiata solitaria. Ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
1: Vous êtes bien sur Radio Info RC.
2: La radio associative. Un milieu scolaire.
3: Un milieu scolaire.